0: Mix Radio Comandando.
1: Guau, wow, ho bisogno di uno stasso, la che vuole, completo, candela. E io, Gansa.
2: Mami, ho

0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di una stasua, a che vuole, completo, candela. E io, gangsta.
2: Mami, ho pido.